O te o folofa ma fatalo fatu tato tunu ule nei tai au fau. A ma lore se ifua maua ma le nangi mama. O le awa mdanga le nei ale tautua le nei ale si ufong o le lau mua. I Wellington e wa amatalia u tato